0: A giugno
1: per te
0: il sorriso degli umani
1: e per te un'aranciata fresca,
0: per te
1: lo scodinzolo dei cani
0: e per te
1: il colore delle foglie,
0: la forma strana delle nuvole
1: e per te
0: il succo delle mele
1: e per te
0: il rosso delle fragole.

Le stelle, per te il miele e la farina, e per te il sabato nel centro, le 8 di mattina, e per te la voce dei cantanti.